0: Charlie.
1: 4 Delta.
0: 4 Delta.
1: Med 40 Bravo.
0: 40 Bravo.
1: 40 Charlie.
0: 4 George.
1: Engine 5 Alpha.
0: 5 Alpha.
1: 5 Bravo.
0: Bravo.
1: 5 Charlie.
0: 5 Charlie.
1: Med 50 Alpha.
0: 50 Alpha.
1: 50 Bravo.
0: 50 Bravo.
1: Tower Alpha.
0: Tower Alpha.
1: Tower Bravo.
0: Tower Bravo.
1: Tower Charlie.
2: Tower Charlie.
1: 577 retesting with engine 4 Bravo.